andiamo ancora avanti, amici, nella puntata di Radio Web. Subito dopo la musica io direi di parlare anche della Microsoft, perché non è vero, dicono, che su Windows 11 l'antivirus non serve. Proprio ad aprile Microsoft aveva pubblicato un post dettagliato intitolato "Il migliore software antivirus per il 2026, la protezione integrata di Windows di cui avete bisogno". Una tesi che era molto chiara: con Windows 11 dice che dentro a tutto quello che vi serve, Microsoft Defender, Smart Screen, Smart App Control, protezione ransomware e per la maggior parte degli utenti un antivirus di terze parti, dicevano, sarebbe stato superfluo. A maggio però questo post è sparito senza dare alcuna spiegazione. Una rimozione che è stata comunque notata da WooComparatives, che è un'organizzazione indipendente che testa gli antivirus, e poi confermata anche tramite le istantanee di archive.org. Il post era ancora online l'11 maggio, il 24 maggio però era sparito. Questo blog comunque spiegava i benefici delle protezioni integrate di Windows 11, includeva anche una sezione dal titolo "Avete ancora bisogno di un antivirus di terze parti nel 2026? La risposta chiaramente di Microsoft dice: per la maggior parte degli utenti era no. La protezione antivirus di Windows è di solito sufficiente quando Windows, diciamo, funziona con le protezioni predefinite attive. Gli aggiornamenti vengono installati regolarmente, i download di software sono intenzionali. Strumenti aggiuntivi potevano essere utili per chi gestisce magari più dispositivi e condivideva il PC con la famiglia o voleva delle funzionalità come il monitoraggio dell'identità o il controllo parentale. Ma la Microsoft concludeva: ogni strumento aggiuntivo aumentava solo l'attività in background e anche la complessità. Che cosa è successo? Insomma, Microsoft non ha spiegato perché l'ha cancellato, ma il post era controverso fin dalla sua pubblicazione. Dire quindi pubblicamente che gli antivirus di terze parti non servono quando molte di quelle aziende sono partner di Microsoft, beh, hanno capito che non era proprio il massimo. Però veramente, in questo caso potremmo dirlo, la figura non è stata forse quella delle più belle.

Ebbene sì, amici di Radio Web, noi continuiamo ancora in questa trasmissione perché voglio parlarvi di dispositivi e come no, attenzione perché Apple ha inaugurato la moda, potremmo dire, degli smartphone Air, quindi sono iniziati ad arrivare anche sul mercato i suoi concorrenti cinesi, tra cui Huawei, diciamo Mate 70 Air e Red Magic 11 Air. Il più recente è l'Honor Magic Pro Air, che ha uno spessore di 6,1 mm e pesa appena 155 grammi, amici, che non è niente. Non è noto quindi se arriverà comunque molto presto in Italia. Il produttore ha svelato anche la variante con Porsche Design. Beh, curiamo molto l'estetica, dicono da Honor, e la qualità costruttiva degli smartphone. Il nuovo Magic 8 Pro Air ha un telaio in alluminio aerospaziale, una finitura posteriore con un effetto satinato ottenuto attraverso un rivestimento a 7 strati come quello delle auto di lusso. Lo smartphone che ha ricevuto, pensate un po', già le certificazioni P68 e 69. Schermo OLED da 6,31 pollici, anche una buonissima risoluzione, luminosità HDR di 1800 nits, e all'interno c'è il processore MediaTek Dimensity di 9500, insomma affiancato anche da tagli di memoria da 12-16 giga di RAM, e attenzione che lo storage potrebbe andare da 256 fino a 1 terabyte, insomma di tutto rispetto veramente anche nelle caratteristiche.

anche oggi, amici, dobbiamo dirlo, siamo davvero arrivati in fondo in questo nostro appuntamento. Siamo alla fine per questo mercoledì con Radio Web. Ci fermiamo. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi. Ancora un grazie per averci seguito e per quanto ci riguarda, noi torneremo insieme all'appuntamento che viene rinnovato a domani. Alla solita ora vi aspetto, mi raccomando.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti. 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

essere l'artefice di alcune delle melodie più iconiche del cinema italiano usando solo un fischio. Eppure non essere riconosciuto da nessuno. Sembra incredibile, ma è proprio così. Quel fischio che ancora oggi riecheggia in tutto il mondo appartiene ad un artista unico, incredibile. Il suo nome era Alessandro Alessandroni.

multistrumentista, compositore, direttore di coro. Fin da ragazzo Alessandroni suona qualsiasi cosa gli capiti tra le mani. La chitarra la padroneggia quasi da professionista, tanto che Nino Rota lo vuole nella sua orchestra. Ha anche una grande voce ed entra nei 2+2 di Nora Orlandi, il coro stabile dei primi festival di Sanremo.

il talento che lo renderà immortale è un altro, è il fischio. Un giorno arriva una telefonata, è una di quelle telefonate destinata a cambiarti la vita. È uno di quegli incontri che segnano una carriera. Quella telefonata è di Ennio Morricone. Il maestro cerca qualcuno che sappia fischiare davvero bene. Qualcuno fa il suo nome e Alessandroni ovviamente accetta.

0: quel momento il fischio diventa uno strumento a tutti gli effetti ed è lui a dare la voce, anzi il fiato, ai temi indimenticabili degli spaghetti western di Sergio Leone. Un suono semplice, primordiale, ma che diventa leggenda. Ma c'è un altro brano che porta la sua firma, o meglio, la sua voce. Siamo nel 1968. Per un film documentario dal titolo Svezia, Inferno e Paradiso, Alessandroni viene reclutato e Piero Umiliani, che comporrà la musica del film, gli lascia uno spazio vocale destinato ad entrare nella storia. Questo è il tormentone.
1: Ma no, ma no.

0: Alessandroni che canta quel nonsense assurdo ma irresistibile, Mana Mana. Sì, quello che diventerà anche un tormentone mondiale grazie al Muppet Show, che lo trasformerà in una delle gag più leggendarie del cartone animato televisivo. Un brano che tutti conoscono, ma di cui pochi conoscevano la voce. Alessandroni fonderà poi anche i cantori moderni, parteciperà a dischi come Piccolo Grande Amore di Claudio Baglioni, comporrà colonne sonore, inciderà come organista. Un uomo dai mille talenti, quasi invisibile al grande pubblico e non conosciuto, ma con un fischio e una voce che ancora oggi fanno il giro del mondo.
1: And if that weren't enough, we've also got Mana Mana, whatever that means.

0: Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind
1: le storie della musica.

0: Martedì 9 giugno 2026 la Chiesa ricorda Sant'Efrem il Siro e San Riccardo di Andria. La luna è all'ultimo quarto. Anche per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese e dice: il gatto desidera i pesci, ma non vuol bagnarsi le zampe. Ricordando che per ottenere ciò che si vuole, qualcosina bisogna pur farla. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 68 moriva suicida l'imperatore romano Nerone. Nel 1588 a Venezia si posava la prima pietra per costruire il nuovo ponte di Rialto dopo il crollo del precedente ponte in legno avvenuto nel 1524. Nel 1889 a Campo dei Fiori a Roma si inaugurava il monumento al filosofo e frate Giordano Bruno. Nel 1934 nel cortometraggio La gallinella saggia faceva il suo esordio il personaggio di Paperino, uno dei più amati della produzione Disney. E nel 1940, appena ventenne, Fausto Coppi vinceva il Giro d'Italia di ciclismo diventandone il più giovane campione, un primato che dopo 86 anni gli appartiene ancora oggi. Nel 1958 a Luco del Mugello moriva Fido, il cane che per 14 anni era andato ogni giorno alla fermata d'autobus per aspettare il ritorno del padrone deceduto durante i bombardamenti del 1943. Nel 1979, per fronteggiare la crisi di alloggi innescata dalla legge di equo canone, il sindaco di Genova, Fulvio Cerofolini, requisiva 48 appartamenti da assegnare a famiglie sfrattate. Nel 1982 arrivava nei negozi Titanic, l'ottavo album in studio di Francesco De Gregori. Nel 1998 la telefonia mobile italiana aveva da oggi un terzo gestore, Wind, che otteneva la concessione governativa per operare in concorrenza con TIM e Omnitel. E nel 2007 visita in Italia per il presidente statunitense George Walker Bush, che dopo l'incontro con le principali cariche istituzionali raggiungeva Papa Benedetto XVI per un colloquio in Vaticano. Sono nati il 9 giugno. Nel 1672 lo zar di Russia Pietro il Grande. Nel 1762 l'architetto Luigi Cagnola. Nel 1915 il chitarrista Les Paul, ideatore della omonima chitarra Gibson. Nel 1949 l'arrangiatore e direttore d'orchestra Pinuccio Pirazzoli. Nel 1954 la giornalista Milena Gabanelli. E nel 1961 l'attore Michael J. Fox. Ma nascevano oggi anche l'attore Johnny Depp nel 1963, la giornalista O'Hara Borselli nel 1976, l'attrice Natalie Portman e la showgirl Sara Tommasi, entrambe nel 1981, e la modella e attrice Deborah Salvalaggio, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 9 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Studio Radio, always on the air. Always on the air.

insultato. Per me il caso è lampante, costui è solo un commediante. Non ho né per contraddire il collega professore.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: Sono le 6 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Notte ad alta tensione tra Stati Uniti e Iran, lanciati 49 missili Tomahawk. Le difese aeree si sono attivate nella parte occidentale di Teheran. Il comando militare della Repubblica Islamica ha fatto sapere che lo stretto di Hormuz, dopo il fuoco incrociato che ha interessato la regione, è stato chiuso a tutte le imbarcazioni. Notizia però smentita da Washington: nessuna nostra nave colpita e il traffico commerciale funziona regolarmente. Donald Trump, in un'intervista a Fox News, ha poi comunicato la conclusione a stretto giro del blitz su larga scala, specificando che sono stati gli iraniani a chiederlo, non escludendo tuttavia la ripresa delle azioni. L'obiettivo del raid sarebbe quello di spingere gli ayatollah a ritrattare la propria posizione in merito ai negoziati. La Russia starebbe sviluppando a ritmo serrato le proprie infrastrutture militari a ridosso dei confini con i paesi della NATO, creando le condizioni logistiche per potervi schierare oltre 100.000 militari. E quanto emerge da un'inchiesta giornalistica internazionale condotta da diverse emittenti, tra cui quella svedese, norvegese, danese ed estone, i cui risultati sono stati ripresi dai media internazionali, tra cui Ukrainska Pravda. La cronaca: un uomo di 81 anni è morto a Bressanone dopo essere finito nel fiume Isarco in piena dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio mercoledì. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno visto il corpo dell'uomo in acqua. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco nei pressi di un ponte. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare i rilievi del caso. La premier Giorgia Meloni promette all'assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Vogliamo fare di più in questa direzione? Altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad avere patrimonio dopo decenni di sacrifici. Quindi rivendica le misure contro le imprese apri e chiudi. Intanto salta in Parlamento la riforma Schillaci dei medici di famiglia. Il testo che prevedeva le case di comunità è stato ritirato. Il governo invece accelera sull'intelligenza artificiale. Ok, in Consiglio dei Ministri ai decreti attuativi del regolamento europeo. E siamo allo sport. La pallavolo, una sconfitta che lascia più di un rimpianto all'Italia, che inaugura la propria avventura nella Nations League 2026 con un punto conquistato, ma anche con la sensazione di aver gettato al vento una grande occasione. Ad Ottawa, nella sfida tra i campioni del mondo azzurri e la Francia campione olimpica, la squadra di Fefe De Giorgi cede alla tie break per 3-2 dopo essere stata avanti due volte nel punteggio e aver assaporato il successo nel quarto e nel quinto set. Ed è tutto, a più tardi.

0: cuore della musica. Studio
1: Radio. Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina di ricordo.

via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno.

0: Sono le 7:59.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Come comunicato dal presidente americano Donald Trump, sono stati impiegati 49 missili Tomahawk contro obiettivi militari, alcuni dei quali situati a circa 64 chilometri da Teheran. I raid hanno interessato sistemi di comunicazione, sorveglianza e difesa aerea del regime. Ora un accordo o bombarderemo ancora, ha fatto sapere l'inquilino della Casa Bianca. In risposta, i Pasdaran hanno attaccato le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania.
1: La Russia starebbe sviluppando a ritmo serrato le proprie infrastrutture militari a ridosso dei confini con i paesi della NATO, creando le condizioni logistiche per potervi schierare oltre 100.000 militari. È quanto emerge da un'inchiesta giornalistica internazionale condotta da media svedesi, norvegesi, danesi ed estoni, i cui risultati sono stati ripresi dai media internazionali, tra cui Ukrainska Pravda.
2: Omicidio Pierina Paganelli. I legali di Da Silva incontreranno oggi pomeriggio la stampa per fare il punto sulla situazione. Il 35enne senegalese a processo per l'omicidio della donna rischiava l'ergastolo, ma i giudici d'assise di Rimini non hanno creduto all'impianto accusatorio basato sulle parole della nuora della vittima e amante di Da Silva. La procura ricorrerà contro la sentenza d'assoluzione arrivata dopo 16 ore di camera di consiglio.
1: Un uomo di 81 anni è morto a Bressanone dopo essere finito nel fiume Isarco in piena dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio ieri. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno visto il corpo dell'uomo in acqua. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco.
2: La premier Giorgia Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio e rivendica le misure contro le imprese apri e chiudi. Questa non è la Repubblica delle banane, dice la Presidente, attesa oggi alla Camera per riferire in vista del Consiglio europeo in un clima di forte scontro politico. Il PD ha infatti presentato una controrisoluzione d'aula con il capogruppo Boccia, che accusa l'esecutivo di essere assente quando si decide e silente quando si dovrebbe parlare, denunciando una crescente marginalità dell'Italia a Bruxelles.
1: Mondiale di calcio al via, l'onda blu di Curaçao contagia la Florida, dove la squadra di calcio si sta preparando in vista dell'esordio ai mondiali contro la Germania a Houston. Nella città del Texas la squadra otterrà il certificato del Guinness World Record per essere il paese più piccolo della storia a qualificarsi ai mondiali. La cerimonia si terrà domenica 14 giugno.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Giovedì mattina qui su Studio Radio siamo abbondantemente arrivati oltre la metà settimana e noi ci ritroviamo qui sempre su Studio Radio anche quest'oggi con In The Morning, il nostro contenitore quotidiano che va in onda tutti i giorni tra le 7 e le 9. Questa è la seconda parte e io sono Tony Marano, vi terrò compagnia per 60 minuti circa. In regia Gianni Mai, alla supervisione tecnica c'è Marco Del Monte. Vi do il nostro numero telefonico per aprire le danze, come si suol dire, 339-633-0800 per i vostri messaggi WhatsApp e dediche. Ricordo anche la nostra mail info@studioradio.it. Siamo veramente pronti per cominciare, lo facciamo immediatamente con la prima canzone di questa mattina. Buon giovedì.

prima canzone di questa mattina, ma anche la prima notizia, e parliamo di salute e di corpo che fa gran parte del suo lavoro di recupero mentre dormiamo. Alcune semplici abitudini possono rendere questo processo ancora più efficace. La curcuma, per esempio, è molto conosciuta e studiata per le sue naturali proprietà antinfiammatorie, soprattutto grazie alla curcumina, il suo principio attivo. Applicata tiepida sotto forma di impasto su zone come la parte bassa della schiena, viene spesso associata a una sensazione di calore, maggiore rilassamento, sollievo della rigidità e supporto alla circolazione. La notte, il momento in cui il corpo entra in modalità recupero, si rigenera, si riequilibria e si riprende dopo una giornata piena di movimento, tensioni e stress. Accompagnare questo processo con routine semplici, calmanti e costanti può davvero fare la differenza su come vi sentirete meglio al risveglio. A volte non si tratta di fare di più, ma di sostenere il corpo nel momento giusto.

questa mattina parliamo di Arabia Saudita, che per decenni è stata simbolo dell'economia del petrolio. Oggi però lo stesso paese che ha alimentato il mondo con l'oro nero sta investendo miliardi nell'energia solare. Nel deserto saudita infatti stanno nascendo enormi impianti fotovoltaici capaci di trasformare il sole in elettricità pulita. Tra questi il progetto Al Shuab 1 e 2, uno dei più importanti del regno, con una capacità prevista di oltre 2,6 gigawatt, ma la strategia è più complessa di quanto sembri. L'Arabia Saudita non sta abbandonando il petrolio dall'oggi al domani, sta usando il solare per ridurre il consumo interno di combustibili fossili e liberare più petrolio da destinare all'export. In pratica, meno greggio bruciato in casa, più energia dal sole, più entrate dalle esportazioni. Il paradosso è potente: un paese diventato ricchissimo grazie ai combustibili fossili sta finanziando proprio con quei soldi una delle più grandi trasformazioni energetiche della sua storia. La stessa Arabia punta a portare le rinnovabili a circa il 50% del mix elettrico entro il 2030. Pensate un po', in fondo il messaggio è enorme: anche il cuore storico del petrolio ha capito che il futuro dell'energia non può dipendere solo dal passato. L'Arabia Saudita non ha rinnegato il petrolio dunque, ma sta costruendo il suo dopo petrolio con i soldi del petrolio. Pensate un po'.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

dall'Arabia Saudita al Canada il passo è breve, soprattutto se attraverso le notizie e la radio, no? Vi sembra? In Canada, infatti, alcuni rifugi hanno scelto di cambiare approccio, non accolgono solo le persone in difficoltà, ma anche i loro animali domestici. Invece di costringere qualcuno a lasciare fuori il proprio cane o gatto, queste strutture riconoscono una cosa semplice, ma fondamentale. Per molte persone un animale non è solo un animale, è una compagnia, un conforto, una sicurezza, una famiglia a volte. Permettere l'ingresso degli animali significa evitare una scelta dolorosa, soprattutto nelle notti più fredde, mettersi al sicuro oppure restare accanto al proprio compagno a quattro zampe. Con piccoli accorgimenti, con per esempio aree dedicate, qualche fornitura di base e regole chiare, diventa possibile offrire riparo e dignità a entrambi sotto lo stesso tetto. Ma questo cambiamento non riguarda solo l'accesso ai rifugi, riguarda la fiducia. Quando una persona sa che il proprio animale sarà accolto, è molto più probabile che chieda aiuto invece di restare fuori al freddo. È una scelta intelligente e profondamente umana. Rispettare i legami affettivi e fare in modo che calore, protezione e cura arrivino anche a chi altrimenti resterebbe invisibile.

Comunque questa notizia ve la possiamo confermare. Addio agli smartphone usa e getta. Dal prossimo anno l'Europa obbliga i produttori a rendere le batterie sostituibili. Pensate un po', l'Unione Europea ha appena assestato un colpo durissimo all'obsolescenza programmata e fidatevi, questa cosa potrebbe cambiare davvero le regole del gioco per tutti. A partire infatti dal prossimo anno entrerà in vigore una normativa che obbligherà i produttori a rendere le batterie di smartphone, tablet e fotocamere facilmente sostituibili dall'utente. Basta con colle impossibili, procedure assurde, calore estremo e viti proprietari che ci costringono a passare dall'assistenza tecnica o peggio ancora a buttare un telefono perfettamente funzionante solo perché la batteria non tiene più la carica. La regola è chiara, chiunque dovrà poter cambiare la batteria a casa usando strumenti comuni. Inoltre i marchi dovranno garantire i pezzi di ricambio originali e aggiornamenti software per un periodo molto più lungo, allungando così la vita reale dei nostri dispositivi dai soliti 2 anni scarsi fino a quasi 6 anni di utilizzo. E anche se colossi come Apple e Samsung hanno sempre sostenuto che sigillare gli smartphone fosse necessario per renderli resistenti all'acqua, la realtà è un'altra. Esistono già dispositivi professionali impermeabili con batterie removibili, quindi il problema non è mai stato davvero tecnico ma commerciale. Come è già successo con il caricatore USB-C, è molto probabile che anche questa volta il cosiddetto effetto Europa finisca per portare benefici a livello globale. Finalmente potremo riprenderci un diritto semplice ma fondamentale: fare durare le cose per tutto il tempo che possono davvero durare.

Giovedì 11 giugno 2026 la chiesa ricorda San Barnaba Apostolo. La luna è calante e per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese che dice: siediti lungo la riva del fiume e aspetta. Prima o poi vedrai passare il cadavere del tuo nemico. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1184 a.C. il re di Sparta, Menelao, muoveva guerra a Troia in seguito al rapimento della moglie Elena da parte del principe Paride. Nel 1571 a Firenze veniva inaugurata quella che oggi è la Biblioteca Medicea Laurenziana. Nel 1644 il fisico evangelista Torricelli presentava il barometro, l'invenzione che ha permesso di misurare la pressione atmosferica. 90 anni fa, nel 1936, veniva approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia, che diventava la Banca Centrale Italiana. E nel 1962 avveniva la celebre evasione di 3 detenuti dal carcere americano di Alcatraz, fino a quel momento considerato a prova di fuga. Nel 1967 il 24enne Felice Gimondi vinceva il 52esimo Giro d'Italia di ciclismo. Nel 1988 a Roma moriva 89enne Giuseppe Saragat, era stato il 5° presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 si votava per 12 referendum su lavoro, giustizia, commercio e radio-televisione. Gli italiani dicevano no a ridurre il numero di reti possedute da un singolo editore e sì alla privatizzazione della RAI. Nel 2002 gli Stati Uniti riconoscevano che l'italiano Antonio Meucci era stato l'unico inventore del telefono, annullando il brevetto registrato 126 anni prima a nome di Graham Bell. E nel 2018 si chiudeva positivamente la vicenda della nave Aquarius con oltre 600 migranti a bordo. Ottenuto il permesso di sbarco dalla Spagna, faceva rotta su Valencia, scortata da navi italiane che fornivano rifornimenti e assistenza. Sono nati l'11 giugno, nel 1519 il duca di Firenze e granduca di Toscana Cosimo I de' Medici. Nel 1716 la stilista e imprenditrice Francesca Sanna Sulis. Nel 1847 il medico inventore dello pneumotorace artificiale Carlo Forlanini. Nel 1864 il compositore Richard Strauss. Nel 1939 il disegnatore Guido Manuli e nel 1948 il politologo Angelo Panebianco. Nascevano oggi anche gli attori Jobbe Covatta nel 1956, quindi oggi settantenne, e Hugh Laurie nel 1959, il pilota automobilistico Jean Alesi nel 1964, il pugile campione mondiale supermedi Vincenzo Nardiello nel 1966 e l'autore e cantante Enrico Nigiotti, nato in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per l'11 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Messaggio promozionale.
1: Anche questa mattina noi di Studio Radio parliamo di salute e benessere, dove salute e benessere passano assolutamente per forza di cose attraverso una corretta alimentazione. Allora vi voglio portare anche questa mattina nello studio della nostra dottoressa Lisa Marano, che in quanto biologa nutrizionista ha il ruolo di condurre consulenze nutrizionali e elaborare piani alimentari personalizzati per persone in buono stato di salute, in diverse condizioni fisiologiche e in presenza di patologie diagnosticate dal medico e per le quali è utile o necessario un intervento nutrizionale. Una sana alimentazione dunque non ha vincoli né restrizioni, non è sofferenza, nemmeno sacrificio, ma soltanto il connubio tra ciò che vi piace e ciò che vi fa stare bene fisicamente e mentalmente. Una buona alimentazione deve essere anche compatibile con il vostro stile di vita, deve essere sostenibile nel tempo. Insieme con la dottoressa Lisa Marano potrete trasformare il percorso nutrizionale in una scelta di vita a lungo termine. Il percorso nutrizionale non può e non deve prescindere dall'ascolto e dal rispetto delle proprie sensazioni. Imparare a mangiare significa anche cominciare a essere gentili con se stessi e amare il proprio corpo. Vi ricordo che per una consulenza gratuita potete contattare la dottoressa Lisa al numero 353 46 10 914, compilare il form online sul sito www.lisamaranonutrizionista.it oppure inviare una mail a info@lisamaranonutrizionista.it.

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, la CAR, ha imposto delle restrizioni senza precedenti alla Coca-Cola nel comune di La Calera. Con la risoluzione 347, l'autorità infatti ha negato alla società Indega il permesso di sfruttare 3 delle sue 7 sorgenti storiche. Non si tratta solo di una chiusura parziale. Per le sorgenti rimaste il prelievo è stato tagliato drasticamente del 42%. L'obiettivo è chiaro: garantire che la comunità locale non resti a secco di acqua a causa di siccità o fenomeni climatici estremi. La multinazionale dunque dovrà ora installare sistemi di monitoraggio in tempo reale, finanziare la conservazione di oltre 53 ettari di foresta e zone di alta montagna. In caso di emergenza idrica, l'azienda avrà il divieto totale di estrazione per dare priorità assoluta al consumo umano. La durata della concessione è stata dimezzata da 10 a 5 anni, segnando un nuovo corso per la gestione delle risorse naturali del paese. E questa è la strada giusta per bilanciare profitto industriale e bisogni della popolazione? Chissà.

siete mai chiesti, cari amici di Studio Radio, se stiamo davvero vivendo, se stiamo solo correndo per restare fermi? I dati dell'ultimo rapporto ILO del 2026 parlano chiaro: la qualità della vita lavorativa è in stallo. Sempre più persone passano ogni ora della giornata solo per coprire le spese di base. Non è solo stanchezza fisica, è un cambiamento profondo della nostra società. Quando il lavoro assorbe tutto il tempo, spariscono la creatività, gli amici e persino il riposo rigenerante. Stiamo diventando una comunità di estranei, troppo impegnati a sopravvivere per connetterci davvero. La pressione finanziaria sta riscrivendo le nostre priorità e la nostra identità. È questa la realtà inevitabile della vita moderna? O abbiamo il potere di immaginare un sistema diverso?

ci dicono dalla regia che con questo brano possiamo chiudere i battenti e quindi noi a questo punto non dobbiamo fare altro che salutarci, darci appuntamento domani venerdì, ultima giornata della nostra settimana in musica e anche del nostro appuntamento con In The Morning. Torneremo comunque questa sera dopo la mezzanotte con la replica di questo spazio. Vi ricordo nel corso di questa giornata invece alle 14 Disco Party, alle ore 16 Maurizio Rossi con una nuova puntata di Radio Web, il mondo di internet alla radio. Grazie per averci seguito e buona giornata sempre qui su Studio Radio.

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Medio Oriente in primo piano. Gli Stati Uniti hanno dato il via agli attacchi di autodifesa contro diversi target in Iran. Lo riferisce il CENTCOM precisando che i raid sono cominciati alle 17.15 di New York, le 23.15 in Italia. Lanciati 49 missili Tomahawk, Israele non è coinvolto nei raid americani. Ora un accordo, bombarderemo ancora, ha fatto sapere l'inquilino della Casa Bianca. In risposta i Pasdaran hanno attaccato le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania.
1: Conflitto russo-ucraino. Nella notte le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con due missili balistici Iskander-M e 221 droni di vario tipo. La difesa aerea ucraina ha abbattuto 195 droni aerei, unità missilistiche antiaerei, sistemi di guerra elettronica, unità di sistemi senza pilota e gruppi di fuoco mobili delle forze di difesa ucraine sono stati impegnati per respingere l'attacco. Diversi droni russi sono tuttora presenti nello spazio aereo. L'ambasciatore a Roma, Alexei Paramonov, ribadisce l'apertura all'Italia se rinuncia a mantenere un atteggiamento ostile.
2: La cronaca. Emergono nuovi dettagli sull'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il giovane di 22 anni ucciso la sera del 26 maggio all'interno della stazione ferroviaria di Milano Certosa. L'autopsia ha accertato che il ragazzo è stato raggiunto da almeno 30 coltellate, inferte esclusivamente alle gambe. Una delle ferite ha però reciso l'arteria femorale, provocando una massiccia emorragia che si è rivelata fatale. Per il delitto si trovano già in carcere due giovani di origine peruviana di 19 e 20 anni, entrambi accusati di omicidio aggravato. I due farebbero parte di un gruppo riconducibile ai Latin Kings, gang latino-americana.
1: Omicidio Pierina Paganelli. I legali di Da Silva incontreranno oggi pomeriggio la stampa per fare il punto sulla situazione. Il 35enne senegalese a processo per l'omicidio di Pierina Paganelli rischiava l'ergastolo, ma i giudici d'Assise e di Rimini non hanno creduto all'impianto accusatorio basato sulle parole della nuora della vittima e amante di Da Silva. La procura ricorrerà contro la sentenza di assoluzione arrivata dopo 16 ore di camera di consiglio.
2: Ancora protesta in Albania contro il progetto per un lussuoso maxi resort turistico promosso da Jared Kushner, genero del presidente statunitense Donald Trump. Nell'undicesima giornata delle proteste, battezzate come la rivoluzione dei fenicotteri, la folla, riunita sul viale davanti alla sede del governo, insiste a chiedere le dimissioni del premier socialista Edi Rama, mentre il ritornello degli slogan dei manifestanti è «L'Albania non è in vendita».
1: Nuovo sciopero di 23 ore del trasporto ferroviario dalle 3 di questa notte fino alle 2 di domani. Sebbene la protesta sia stata revocata dai sindacati confederali dopo un confronto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, resta confermato lo stop indetto dai sindacati di base che coinvolgerà l'intero comparto ferroviario. La mobilitazione è stata proclamata contro le condizioni contrattuali e alcune scelte organizzative del settore.
2: Ed è tutto, a più tardi.

si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

sono band che fanno musica, poi ci sono band che creano atmosfere, incubi, mondi. I Goblin appartengono a questa seconda categoria. La loro storia inizia a Roma nei primi anni 70, quando quattro giovani musicisti, Claudio Simonetti, Massimo Morante, Fabio Pignatelli e Walter Martino, si muovono tra prog, rock, sperimentazione e colonne sonore. All'inizio il gruppo si chiama Oliver, poi Cherry Five. Hanno tanto talento, ma ancora non sanno che il destino sta per metterli davanti a un'occasione irripetibile. Nel 1975 succede qualcosa che cambierà tutto. Il regista Dario Argento sta lavorando al film Profondo Rosso. La colonna sonora era stata affidata al jazzista Giorgio Gaslini, ma il risultato non convince del tutto il regista. Così Argento cerca qualcosa di diverso, più moderno, più inquietante, più rock.

scelta cade proprio su quel gruppo di giovani musicisti. Nascono così i Goblin. Il risultato è una delle colonne sonore più iconiche della storia del cinema horror. Il tema di Profondo Rosso diventerà immediatamente riconoscibile. Un mix di rock progressivo, sintetizzatori, melodie infantili e tensione crescente. Un suono che sembra provenire direttamente da un incubo. Il disco vende oltre 1 milione di copie in tutto il mondo. Per una colonna sonora horror italiana degli anni 70 è qualcosa di straordinario. Da quel momento la collaborazione tra Goblin e Dario Argento diventerà leggendaria. E infatti nel 1977 arriva Suspiria.

Suspiria è forse il lavoro più famoso. Qui i Goblin portano la musica ancora oltre. Sussurri, campanelli, percussioni tribali, sintetizzatori analogici e voci quasi rituali. La colonna sonora non accompagna semplicemente il film, diventa parte della narrazione, amplifica l'angoscia, costruisce l'atmosfera. Molti critici diranno che senza quella musica Suspiria non sarebbe stato lo stesso film. Negli anni successivi i Goblin firmano altre colonne sonore diventate cult, come Tenebre, Fenomena, Zombie. Quest'ultimo realizzato per il film di George Romero. Anche qui il loro stile si impone. Groovy ipnotici, bassi pulsanti, tastiere inquietanti. Il loro suono ormai è unico e riconoscibile. Non è semplicemente prog rock, non è elettronica, non è rock classico. È una miscela di tutto questo, costruita per evocare immagini, paura, mistero. E infatti i Goblin diventeranno una delle band più influenti nel mondo delle colonne sonore horror. Nel frattempo però la storia del gruppo non è sempre lineare. E come spesso accade nelle band creative, arrivano cambi di formazioni, scioglimenti temporanei e poi reunion, come Claudio Simonetti, che intraprende anche progetti paralleli a quello dei Goblin, come Simonetti Horror Project, continuando però a portare dal vivo la musica dei film di Dario Argento. Negli anni 2000 succede qualcosa di sorprendente, una nuova generazione scopre i Goblin. Le loro colonne sonore vengono ristampate in vinile, usate da DJ, citate da musicisti di rock alternativo ed elettronico. Registi contemporanei dichiarano apertamente di ispirarsi a quel suono analogico, oscuro e ipnotico. Quella musica che negli anni 70 accompagnava i film horror italiani diventata improvvisamente moderna di nuovo. E i Goblin tornano anche sul palco. I concerti sono esperienze particolari, spesso le musiche vengono suonate mentre scorrono sullo schermo le scene dei film più iconici. Il pubblico vede Profondo Rosso o Suspiria e allo stesso tempo sente la colonna sonora eseguita dal vivo. È un viaggio nel cinema e nella musica insieme. Oggi, a distanza di quasi 50 anni dalla loro nascita, i Goblin restano un punto di riferimento assoluto per chi ama il lato più oscuro e cinematografico del rock. Hanno dimostrato che una colonna sonora può diventare protagonista, che la musica può creare paura, tensione e magia. E soprattutto che anche dall'Italia può nascere un suono capace di entrare nell'immaginario di tutto il mondo. Quando parte quella melodia di Profondo Rosso, bastano poche note per riconoscerla. Un pianoforte inquietante, una ninna nanna distorta, un ritmo che cresce lentamente. E all'improvviso siamo di nuovo dentro al film, o forse dentro un sogno, o più probabilmente dentro un incubo. Firmato Goblin.

0: Behind, the stories of music, will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è dura una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Studio Radio, Original Classic.

Plana 1800 e Monte Campione. Plana 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra.

0: sono le 10.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La premier Giorgia Meloni promette all'assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio e rivendica le misure contro le imprese apri e chiudi. Questa non è la Repubblica delle banane, dice la presidente, che oggi alla Camera ha riferito in vista del Consiglio europeo in un clima di forte scontro politico. Sull'Ucraina la presidente ha ribadito pieno sostegno a Kiev, ma ha anche chiesto diplomazia e unità dell'Europa con l'investitura di una figura autorevole per portare avanti un dialogo con la Russia. Sentiamo.
3: Il tema vero dal mio punto di vista non è chi faccia o meno parte di questo o di quel formato, ma piuttosto il fatto che allo Stato nessun formato ha la legittimità per parlare a nome dell'intera Europa. Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa, ed è in questa direzione che continua a lavorare.
1: A Milano una telefonata per un incendio in un'abitazione ha poi rivelato un tragico retroscena. Un uomo di 47 anni, italiano, verosimilmente affetto da disturbi della personalità, avrebbe prima colpito il padre, 73enne, con un oggetto contundente per poi cospargerlo di liquido infiammabile e dargli fuoco, uccidendolo. I militari hanno cercato di domare le fiamme con gli estintori prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. Il figlio è stato immediatamente bloccato e arrestato dai carabinieri.
2: Circa 560 milioni di euro di crediti fiscali connessi ad agevolazioni edilizie per lavori da superbonus 110 mai realizzati sono stati sequestrati da finanzieri del Comando Provinciale di Siracusa su disposizione della Procura. Sono 12 gli indagati per associazione per delinquere, truffa aggravata allo Stato, riciclaggio e autoriciclaggio e false fatturazioni. L'organizzazione criminale aveva ramificazioni in tutta Italia.
1: Niente treni fino al 30 giugno per andare a Roma dalla Puglia e viceversa. Si potrà contare solo sui bus delle compagnie private, sulle piattaforme di condivisione di posti in auto e sull'aereo, che però diventa sempre più caro. Il motivo è la sospensione della circolazione ferroviaria tra Caserta e Foggia per i lavori sulla tratta Napoli-Cancello.
2: Intanto un nuovo sciopero di 23 ore del trasporto ferroviario dalle 3 di questa notte fino alle 2 di domani. Sebbene la protesta sia stata revocata dai sindacati confederali dopo un confronto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, resta confermato lo stop indetto dai sindacati di base. La mobilitazione è stata proclamata contro le condizioni contrattuali e alcune scelte organizzative del settore. Assicurate le consuete fasce di garanzie per il trasporto regionale nei giorni feriali, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.
1: Il cinema in chiusura, l'Academy of Motion Picture Arts and Science conferirà l'Oscar onorario alla carriera all'attrice Glenn Close, all'animatore Floyd Norman e al regista Ridley Scott. Le statuette degli Oscar saranno consegnate domenica 15 novembre 2026 presso la Ray Dolby Ballroom a Hollywood.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

0: Giovedì 11 giugno 2026 la chiesa ricorda San Barnaba Apostolo. La luna è calante e per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese che dice: siediti lungo la riva del fiume e aspetta. Prima o poi vedrai passare il cadavere del tuo nemico. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1184 a.C. il re di Sparta, Menelao, muoveva guerra a Troia in seguito al rapimento della moglie Elena da parte del principe Paride. Nel 1571 a Firenze veniva inaugurata quella che oggi è la Biblioteca Medicea Laurenziana. Nel 1644 il fisico evangelista Torricelli presentava il barometro, l'invenzione che ha permesso di misurare la pressione atmosferica. 90 anni fa, nel 1936, veniva approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia, che diventava la Banca Centrale Italiana. E nel 1962 avveniva la celebre evasione di 3 detenuti dal carcere americano di Alcatraz, fino a quel momento considerato a prova di fuga. Nel 1967 il 24enne Felice Gimondi vinceva il 52esimo Giro d'Italia di ciclismo. Nel 1988 a Roma moriva 89enne Giuseppe Saragat, era stato il 5° presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 si votava per 12 referendum su lavoro, giustizia, commercio e radio-televisione. Gli italiani dicevano no a ridurre il numero di reti possedute da un singolo editore e sì alla privatizzazione della RAI. Nel 2002 gli Stati Uniti riconoscevano che l'italiano Antonio Meucci era stato l'unico inventore del telefono, annullando il brevetto registrato 126 anni prima a nome di Graham Bell. E nel 2018 si chiudeva positivamente la vicenda della nave Aquarius con oltre 600 migranti a bordo. Ottenuto il permesso di sbarco dalla Spagna, faceva rotta su Valencia, scortata da navi italiane che fornivano rifornimenti e assistenza. Sono nati l'11 giugno. Nel 1519 il duca di Firenze e granduca di Toscana Cosimo I de' Medici. Nel 1716 la stilista e imprenditrice Francesca Sanna Sulis. Nel 1847 il medico inventore dello pneumotorace artificiale Carlo Forlanini. Nel 1864 il compositore Richard Strauss. Nel 1939 il disegnatore Guido Manuli e nel 1948 il politologo Angelo Panebianco. Nascevano oggi anche gli attori Jobbe Covatta nel 1956, quindi oggi settantenne, e Hugh Laurie nel 1959, il pilota automobilistico Jean Alesi nel 1964, il pugile campione mondiale supermedi Vincenzo Nardiello nel 1966 e l'autore e cantante Enrico Nigiotti, nato in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per l'11 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Studio Radio, always on the air.

espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Studio Radio, Original Classics.

0: Sono le 11.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha riferito alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Molti temi toccati, a partire dalla guerra tra Russia ed Ucraina. La nostra linea non cambia, sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca è l'unico modo per aprire una stagione negoziale, ha detto la Premier. Spazio anche ai conflitti in Medio Oriente e a un attacco al ministro israeliano Ben-Gvir dopo il caso Flottiglia.
3: L'Italia intende sostenere misure mirate contro coloro che, come i coloni violenti, fomentano l'odio e l'estremismo, compromettendo la prospettiva dei due Stati, o come il ministro Ben-Gvir, che abbiamo chiesto di sanzionare a fronte dell'inaccettabile comportamento di cui si è reso protagonista nei confronti di cittadini italiani.
1: A Milano, una telefonata per un incendio in un'abitazione ha poi rivelato un tragico retroscena. Un uomo di 47 anni, italiano, verosimilmente affetto da disturbi della personalità, avrebbe prima colpito il padre 73enne con un oggetto contundente per poi cospargerlo di liquido infiammabile e dargli fuoco uccidendolo. I militari hanno cercato di domare le fiamme con gli estintori prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. Il figlio è stato immediatamente bloccato e arrestato dai carabinieri.
2: Ha chiamato i carabinieri nel bel mezzo di un'accesissima lite con il fratello, che lui accusava di molestie sessuali nei confronti della moglie. Poi ha preso un coltello e l'ha colpito con violenza davanti agli occhi dei militari. È stato arrestato per tentato omicidio un 30enne a Moglien, provincia di Mantova. Il ferito si trova in gravissime condizioni nell'ospedale della città lombarda dopo che la lama gli ha perforato un polmone.
1: Belfast è una città fantasma dopo l'ennesima notte di violenze razziali. Tre persone sono state arrestate dalla polizia dell'Irlanda del Nord durante le violenze xenofobe nella notte scorsa a Belfast, ma ne seguiranno sicuramente altri. Lo ha dichiarato il viceministro Dan Jarvis, numero 2 del Ministero dell'Interno alla Camera dei Comuni. Le violenze sono seguite all'accoltellamento brutale di un quarantenne da parte di un rifugiato sudanese.
2: Papa Leone XIV è a Gran Canaria, accolto dal premier spagnolo Pedro Sanchez. Primo appuntamento della giornata, l'incontro con le realtà che si occupano di accoglienza dei migranti al porto, uno dei principali punti d'ingresso in Europa per chi arriva via mare dall'Africa. La messa nello stadio di Gran Canaria chiuderà la giornata.
1: Il calcio sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record, la più imponente nella storia della Coppa del Mondo, cominciata nel lontano 1930 in Uruguay. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo Mondiale 2026 coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena la cerimonia di apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica, in programma alle 21 ora italiana.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Amundsen Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Studio Radio, Original Classic.

0: dietro le storie della musica.
1: Una pagina particolare della nostra rubrica non poteva non parlare di un capostipite, di un discografico, di un lungimirante come Brian Epstein. Nato il 19 settembre del 1934, mentre si occupava di uno dei negozi di dischi del padre a Liverpool, nel novembre del 61 un cliente gli chiese di May Bonnie, una vecchia registrazione tedesca dei Beatles. Scoprì che il gruppo era di Liverpool ed era interessato. Andò a sentirli al Cavern Club, divenne il loro manager e gli fece cambiare vestiti e lavorò diligentemente per procurare al gruppo più concerti e un contratto discografico vero. Il resto rimarrà nella storia. I Beatles saranno veramente la sua punta di diamante. Questa fu la sua prima esperienza come manager. Più avanti però si dedicò ad altri artisti locali, fra i quali Cilla Black, Jerry and the Pacemaker e Billy Kramer, e li portò tutti al successo internazionale. Quando il suo ruolo come manager dei Beatles divenne apparentemente eccessivo, cominciò a diversificare i suoi interessi, per esempio comprando il Savile Theatre di Londra per organizzare concerti rock. Il 27 agosto 1967, quando i Beatles erano a Bangor, nel Galles, con i Maharishi, Epstein morì a Londra per una dose eccessiva di droga. 4 anni dopo, John Lennon disse: «I Beatles non si sono sciolti per una lite interna. I Beatles si sono sciolti dopo che Brian è morto e non ce l'avremmo mai più fatta senza di lui».
2: Let it be. What the shit in hell's going on here?
3: Was die Franken schlabul? Nach die Bier.
4: Das war ein Gekutschgescheinen, was noch, ja?
3: Ja, 1, 2, Viertel nach 3.
2: Whisper words of wisdom.
5: What the fuck's going on?
6: I'll never get Maggie May done if they go on like this. Are we supposed to giggle in the solo?
7: Yeah.
6: Okay.
2: And all the broken hearted people

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le Storie della Musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: È mezzogiorno.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riferito alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Molti temi toccati a partire dalla guerra tra Russia ed Ucraina. La nostra linea non cambia, sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca è l'unico modo per aprire una stagione negoziale, ha detto la Premier. Spazio anche ai conflitti in Medio Oriente. Necessario, dice, proteggere la libertà di navigazione e qualsiasi tentativo di alterare unilateralmente le regole di transito nello stretto di Hormuz.
3: E qui voglio ribadire che consideriamo inaccettabile qualsiasi tentativo di alterare unilateralmente le regole che garantiscono il libero transito attraverso lo stretto, perché la libertà di navigazione è un bene comune mondiale e non può essere piegato a logiche di ricatto, e perché consentire che qualcuno selezioni chi può e chi non può passare da uno snodo marittimo fondamentale significherebbe aprire il varco a un mondo nel quale le grandi rotte marittime diventano tutte strumenti di pressione politica o di coercizione militare.
1: Intanto i colloqui Stati Uniti-Iran per raggiungere un accordo che fermi la guerra nel Golfo Persico sono proseguiti, secondo la CNN, nonostante lo scambio di attacchi aerei avvenuto nella notte che ha minacciato di complicare gli sforzi diplomatici. Intanto l'esercito della Giordania afferma di aver intercettato 20 missili lanciati dall'Iran. Il ministro dei trasporti indiano ha dichiarato che sono morti i 3 marittimi indiani dichiarati dispersi ieri dopo un attacco delle forze americane su una nave commerciale al largo dell'Oman.
2: Gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono al Ministero degli Esteri a Mosca per colloqui dopo che i leader dei 3 paesi hanno incontrato domenica a Londra il presidente ucraino Zelensky. Li ascolteremo, è interessante vedere come queste persone esporranno qualcosa che potrebbe ispirare idee costruttive, aveva detto ieri il ministro degli Esteri Lavrov.
1: La questura di Palermo e il comando provinciale dei Carabinieri hanno eseguito 8 fermi per contrastare nell'immediatezza l'escalation criminale che da novembre 2025 sta colpendo il territorio cittadino che si trova nel mandamento mafioso di Tommaso Natale San Lorenzo, spiegano gli inquirenti in una nota. L'ultimo episodio violento risale alla notte scorsa e ha colpito per l'ennesima volta il deposito di Sicily Baikar. Tra i reati contestati la tentata estorsione e il tentato omicidio aggravati dal metodo mafioso.
2: Momenti di panico in un locale fast food di La Spezia, dove i clienti seduti ai tavoli sono stati improvvisamente raggiunti da uno scroscio di liquami caduto dal controsoffitto. Il guasto, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe partito dagli scarichi dei servizi igienici del piano superiore. Tra le persone colpite ci sarebbero stati anche dei bambini.
1: Il Belgio ha dato il via libera al sistema di guida assistita full self-driving di Tesla, aprendo la strada a commercializzare la tecnologia nel paese. Il Belgio è il 5° paese UE ad autorizzare la tecnologia dopo Paesi Bassi, Lituania, Estonia e Danimarca.
2: Ed è tutto, a più tardi.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: Sono le 13.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha riferito alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Molti i temi toccati, a partire dalla guerra tra Russia ed Ucraina. La nostra linea non cambia, sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca è l'unico modo per aprire una stagione negoziale. Spazio anche ai conflitti in Medio Oriente, necessario, ribadisce, proteggere le libertà di navigazione. Poi sulla difesa ha detto: siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità.
3: Sosteniamo insomma l'approccio, le iniziative volte a rafforzare la sicurezza e la difesa del continente. Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità, a fare quello che è necessario per proteggere l'Italia e i suoi cittadini, a partire dal tema della sicurezza. E lo ribadiremo al vertice NATO, dove l'Italia si presenterà con una percentuale del 2,8% del proprio prodotto interno lordo investito in difesa e sicurezza, garantito però soprattutto alle spese legate alla sicurezza sul territorio.
1: Intanto in Medio Oriente l'Arabia Saudita ha condannato le aggressioni iraniane contro Giordania, Bahrain e Kuwait, chiedendo al contempo la continua mediazione del Pakistan e lodando il ruolo del Qatar nel sostenere i negoziati. L'Iran ha annunciato la chiusura totale di Hormuz fino a nuovo ordine.
2: La cronaca: la Corte d'Assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni, che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, Nureddin Mezgui, detto Said, marocchino di 52 anni, travolgendolo con l'auto. D'Alpino ha ascoltato la sentenza in aula accompagnata dalla figlia senza mostrare reazioni. La Corte ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare.
1: Indagato nell'inchiesta romana che ipotizza episodi di corruzione nella vicenda del ponte sullo stretto, si è dimesso Tommaso Miele, già presidente aggiunto della Corte dei Conti. Miele ha lasciato l'attuale incarico di presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio Superiore della Magistratura. Durata dal 2025 al 2028, inizialmente a titolo gratuito, l'incarico è divenuto retribuito a marzo 2026. Il Plenum CSM ha deliberato 27.000 euro all'anno lordi.
2: Un devastante incendio scoppiato in un edificio a Magaluf, nota località turistica vicina a Palma di Maiorca, ha ucciso due persone e ne ha lasciate altre 24 ferite e intossicate. Le vittime sarebbero morte mentre tentavano di scappare dall'edificio per le scale. Tra i feriti, secondo quanto riportano i media locali, ci sarebbero anche 8 vigili del fuoco intervenuti per spegnere l'incendio. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni.
1: Il calcio: la Lazio ha smentito in modo netto le voci circolate nelle ultime ore riguardo a una possibile vendita della società. Attraverso una nota ufficiale, il club biancoceleste ha precisato che non esistono trattative in corso né accordi finalizzati al trasferimento totale o parziale della proprietà. Il numero uno biancoceleste ha scritto una lunga lettera per cercare di ricucire i rapporti con i laziali.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

0: notte aveva quel silenzio strano che esiste solo dopo mezzanotte, quando anche le città sembrano smettere di fingere. Le finestre illuminate erano poche, sparse come pensieri rimasti accesi troppo a lungo. In una di quelle finestre al quinto piano di un palazzo qualunque, un uomo sedeva immobile davanti a un tavolo pieno di carte da gioco. Non stava giocando, le stava solamente mescolando come si sfiora una cicatrice. Sul giradischi intanto girava una melodia di chitarra morbida e ipnotica, una di quelle che sembrano arrivare da un posto che conosci ma che non riesci a ricordare. Le note cadevano nella stanza come pioggia leggera e ogni accordo sembrava tirare fuori qualcosa che lui aveva nascosto per anni. Poi la chitarra cambiò accordo. L'uomo prese lentamente il mazzo e iniziò a distribuire le carte sul tavolo verde, una dopo l'altra, con una calma rituale, come se stesse cercando un ordine segreto nel caos. Vedete, certe canzoni non nascono. Succedono in stanze piccole, in notti silenziose, senza importanza, mentre qualcuno prende una chitarra senza sapere che sta scrivendo qualcosa che resterà per sempre.
1: Allora, vediamo se mi ricordo. Ah, ok.

All'inizio di Shape of My Heart non c'è Sting, c'è una chitarra classica tra le mani di Dominic Miller, il suo famoso chitarrista di sempre, e c'è un giro di accordi che arriva quasi per caso. Miller racconta di essersi lasciato guidare da un'atmosfera che gli ricordava Chopin, non una citazione precisa, più una sensazione, quella malinconia elegante che sembra camminare sempre sul confine tra luce e tristezza. Le dita iniziano quindi a muoversi, gli accordi scendono morbidi, circolari, ipnotici. Non cercano di impressionare, ma cercano qualcosa. Quando Sting la ascolta per la prima volta, capisce immediatamente che dentro quelle note c'è un mondo intero. Non una semplice progressione armonica, una storia nascosta. Quindi gli dice di continuare e di svilupparla.

In pochissime ore nasce l'ossatura del brano, ma ancora non esiste però una canzone ben definita. Infatti non esistono le parole, solo una sensazione difficile da spiegare, come quando senti che qualcosa ti riguarda profondamente ma non sai ancora perché. Poi arriverà un giorno, una passeggiata, Sting è da solo, ha le cuffie in testa, ma quella musica continua a girargli dentro la mente mentre lui cammina, e proprio lì prende forma un'idea completamente controintuitiva. Non scriverà quindi una canzone d'amore, parlando d'amore. Sceglierà un giocatore di carte, ma non il classico giocatore d'azzardo, non un uomo ossessionato dalla vittoria, piuttosto qualcuno che usa le carte per decifrare il mistero delle persone, del destino, della fortuna. Un uomo che cerca una logica mistica del caso, quasi un filosofo seduto al tavolo verde. Ed è questo il colpo di genio di Shape of My Heart, parlare dei sentimenti senza nominarli mai davvero. Le carte quindi diventano metafore, i semi diventano simboli, il bluff diventa il modo in cui gli esseri umani nascondono ciò che provano. Persino il titolo arriva da un'immagine piena di malinconia. Sting ricorda un dipinto con all'interno James Dean, Marilyn Monroe, Elvis Presley e Humphrey Bogart seduti insieme attorno a un tavolo. Quattro miti, quattro solitudini, quattro persone diventate eterne proprio mentre si stavano consumando. Quando entra la voce tutto cambia, perché a quel punto capisci che Sting non sta cantando di poker, sta cantando di vulnerabilità, di quella sensazione che provi quando sei davanti a qualcuno che ami e non riesci a scoprire le tue carte. Non per paura di perdere, ma perché non sai ancora dare un nome a ciò che senti. E forse questo è il motivo per cui Shape of My Heart continua a colpire dopo tanti anni, perché parla di qualcosa che tutti abbiamo vissuto almeno una volta, quel momento in cui il cuore esiste già, ma la sua forma è ancora un mistero.

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: L'Iran annuncia la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. L'agenzia marittima iraniana afferma che alla luce delle tensioni create dalle forze americane di invasione nella regione e dall'annuncio fatto ieri sera dalle forze armate iraniane, lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a nuovo avviso. Si pregano i richiedenti che hanno ottenuto i permessi di transito di avere la pazienza e di attendere ulteriori indicazioni dall'autorità marittima.
1: Un devastante incendio scoppiato in un edificio a Magaluf, nota località turistica vicina a Palma di Maiorca, ha ucciso due persone e ne ha lasciate altre 24 ferite e intossicate. Le vittime sarebbero morte mentre tentavano di scappare dall'edificio per le scale. Tra i feriti, secondo quanto riportano i media locali, ci sarebbero anche 8 vigili del fuoco intervenuti per spegnere le fiamme. Uno di loro sarebbe in gravi condizioni.
2: L'Italia si presenterà al vertice NATO con il 2,8% del PIL investito in difesa. Lo ha annunciato la Premier Meloni alla Camera durante le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità, la difesa è importante, ma mettere al riparo le famiglie e le imprese italiane dalla crisi in atto lo è altrettanto. Sono due priorità interconnesse, ha spiegato. Senza sicurezza l'energia finirebbe per costare sempre di più, senza energia non rimarrebbe più nulla da difendere con le armi.
1: La Corte di Assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni, che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, Said, marocchino di 52 anni, travolgendolo con l'auto. D'Alpino ha ascoltato la sentenza in aula, accompagnata dalla figlia senza mostrare reazioni. La Corte ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare.
2: In provincia di Milano, un uomo di 47 anni, Raffaele Arena, affetto da disturbi della personalità, avrebbe prima colpito il padre 73enne con un oggetto contundente per poi cospargerlo di liquido infiammabile e dargli fuoco, uccidendolo. Il 47enne è stato immediatamente bloccato e arrestato dai carabinieri e secondo quanto emerso aveva alle spalle un omicidio preterintenzionale.
1: Il calcio. La Lazio ha smentito in modo netto le voci circolate nelle ultime ore riguardo a una possibile vendita della società. Attraverso una nota ufficiale, il club biancoceleste ha precisato che non esistono trattative in corso né accordi finalizzati al trasferimento totale o parziale della proprietà. Il numero uno biancoceleste, Claudio Lotito, ha scritto una lunga lettera per cercare di ricucire il rapporto con i tifosi laziali.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Disco party.
4: The best disco classics ever.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato

0: espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Remember the disco days. With Disco Party.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: È stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice viareggina che nel settembre del 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Said, marocchino 52enne, fu inseguito dalla donna in auto. Poche decine di metri dopo, nel cuore della darsena, la donna lo investì ripetutamente fino ad ucciderlo.
1: L'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, indagato nell'ambito dell'inchiesta sul ponte sullo stretto, si è dimesso. Miele, secondo quanto riportano Repubblica e Corriere della Sera, aveva assunto l'incarico di revisore dei conti del CSM per il quadriennio 2025-2028 a titolo gratuito. Da marzo 2026 il plenum aveva invece previsto un compenso lordo di 27.000 euro annui.
2: L'Iran annuncia la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. L'agenzia marittima iraniana afferma che alla luce delle tensioni create dalle forze americane di invasione nella regione e dell'annuncio fatto ieri sera dalle forze armate iraniane, lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a nuovo avviso. Si pregano i richiedenti che hanno ottenuto i permessi di transito di avere pazienza e di attendere ulteriori indicazioni dall'autorità marittima.
1: Due persone sono morte nella regione ucraina sotto controllo russo di Zaporizhia a seguito di un attacco con droni delle forze armate di Kiev. Lo ha riferito il governatore della regione, aggiungendo che 7 persone sono rimaste ferite nella regione nelle ultime 24 ore. Nella notte le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con dei missili balistici, mentre la difesa aerea ucraina ha abbattuto 195 droni. Colpito anche un condominio nella stessa regione della Russia meridionale. 2 i feriti.
2: Un importante ciclo di affreschi è stato ritrovato nella biblioteca di Casa Leopardi a Recanati, sotto diversi strati di intonaco. Gli affreschi risalgono a fine 500, primi del 600 e raffigurano scene ispirate alla vita dei campi, allegorie, paesaggi e una raffigurazione della caccia dal paradiso terrestre. La scoperta durante i saggi preliminari a lavori di consolidamento e restauro nella casa di Giacomo Leopardi.
1: Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio e questa sarà davvero un'edizione da record. La più imponente nella storia della Coppa del Mondo, cominciata nel lontano 1930 in Uruguay. Per la prima volta infatti il torneo sarà ospitato da 3 paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre questo mondiale 2026 coinvolgerà bene 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena anche la cerimonia di apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica in programma alle 21, ora italiana.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Now is the time of Disco Party.

0: Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.
1: Disco City Live. Disco Party.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su Studio Radio.
2: Disco Party

0: Sono le 16.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura l'economia, dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio Direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso dei rifinanziamenti principali sale da 2,15 al 2,40, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65%.
1: Ora la cronaca. È stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia Dalpino, l'imprenditrice di Regina che nel settembre 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le aveva preso la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Nureddin Mesghi, detto Said, marocchino 52enne, fu inseguito dalla donna in auto. Poche decine di metri dopo, nel cuore della darsena, la donna lo investì ripetutamente fino ad ucciderlo.
2: 2 dei 4 ragazzi che risulterebbero coinvolti nel caso della violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa 20enne spagnola in Erasmus sono presentati in procura a Milano uno dopo l'altro per chiedere di essere ascoltati a verbale. La giovane aveva trascorso una nottata in discoteca tra il 22 e il 23 maggio. I giovani, uno dei due italiano di 24 anni, si sono presentati di propria iniziativa accompagnati dai loro legali per respingere le eventuali accuse e chiarire che non ci sarebbero stati abusi. Ad entrambi è stata data la possibilità di rendere spontanee dichiarazioni alla polizia giudiziaria.
1: Un brutto incidente stradale per Pier Silvio Berlusconi ieri in serata. Il vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset stava rientrando a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese ed era alla guida della sua auto quando una vettura proveniente dalla corsia opposta ha perso il controllo in piena accelerazione, invadendo la carreggiata e finendo nel senso di marcia contrario. L'impatto, praticamente frontale, ha causato la distruzione della parte anteriore del veicolo e l'apertura di tutti gli airbag. Nonostante la dinamica dello scontro, Pier Silvio Berlusconi è uscito illeso dall'incidente e con l'arrivo dei soccorritori è stato sottoposto ai primi controlli sanitari.
2: Dall'estero, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Washington ha lanciato 49 missili Tomahawk contro obiettivi militari di Teheran. Accordo o bombarderemo ancora senza pietà, ha detto il presidente americano Trump. In risposta, i Pashdaran hanno attaccato le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. L'Iran ha poi annunciato la chiusura totale di Hormuz fino a nuovo ordine. La CNN ha fatto comunque sapere che i negoziati tra i due paesi stanno procedendo. Nonostante ciò, sul suo profilo Threat, il tycoon avvisa: anche questa sera colpiremo duramente l'Iran e guarda al futuro e afferma: prenderemo il controllo delle infrastrutture petrolifere iraniane.
1: Voltiamo pagina. Un importante ciclo di affreschi è stato ritrovato nella biblioteca di Casa Leopardi a Recanati sotto diversi strati di intonaco. Gli affreschi risalgono a fine 500 primi del 600 e raffigurano scene ispirate alla vita dei campi, allegorie, paesaggi e una raffigurazione della cacciata dal paradiso terrestre. La scoperta durante i saggi preliminari a lavori di consolidamento e restauro della casa di Giacomo Leopardi.
2: E per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
4: Di nuovo insieme amici, benvenuti in questa puntata Radio Web. Oggi è giovedì, siete con Maurizio Rossi. Amici, andiamo un po' di fretta, nel senso che la nostra trasmissione non è che la vogliamo accorciare, assolutamente, saremo accompagnati come sempre da tanta buona musica, ma avremo anche notizie, quest'oggi davvero tante notizie, quindi vi invito a restare con noi perché sono molto interessanti.

Entriamo subito nel vivo della trasmissione, amici, perché qua dobbiamo parlare di una cosa che è molto seria per quanto riguarda la sicurezza informatica, perché c'è un link, attenzione, che sembra legittimo, è quello di ChatGPT seguito da un identificativo unico dominio di OpenAI. I filtri web non lo bloccano di fatto, ecco, i firewall lasciano quindi passare, ma quando si apre si vede una pagina di manutenzione che recita: stiamo riscontrando del traffico elevato, con un pulsante per scaricare l'applicazione desktop di ChatGPT. Quindi si clicca e si scarica un infostellar di fatto che va a rubare le credenziali. Quindi attenzione, magari se vedete che ChatGPT in un primo tempo magari può darvi dei problemi, ecco, ritentate, ma fate sempre molta molta attenzione a non scaricare nulla, perché potrebbe essere questo terribile infostellar che poi, una volta installato nel vostro computer, sapete com'è, no? Ci sono questi buontemponi, fra virgolette, che sono proprio lì pronti a rubarvi i dati.

subito dopo la musica direi subito di parlare di prodotti nuovi, perché adesso ci trasferiamo in casa Microsoft. L'annuncio è stato dato per il nuovo Surface Laptop Ultra, che è il primo notebook della serie con chip Nvidia RTX Spark. Questo, amici, dovete sapere che è destinato principalmente a sviluppatori e creatori di contenuti, quindi l'azienda non ha fornito ancora tutte le specifiche né ci ha comunicato il prezzo di vendita, che comunque, attenzione, non sarà un giocattolino, è un po' elevato a quanto dicono, e arriverà sul mercato già dall'autunno. Quindi la collaborazione tra Microsoft e Nvidia è iniziata oltre 13 anni fa con il lancio del Surface RT, che integrava il chip Tegra 3. Quindi la separazione, diciamo, temporanea è avvenuta ad ottobre 2019, quando diciamo così è stato annunciato questo nuovo Surface Pro X con il suo processore, diciamo, un po' più performante della Microsoft, l'SQ1, derivato dal chip della Qualcomm. Beh, da alcuni anni, dicevo, sono disponibili Surface Pro e Surface Laptop con chip Snapdragon X, oltre quindi a modelli con chip Snapdragon X2, e Microsoft quindi ci offrirà anche il nuovo Surface Laptop Ultra. Beh, è un notebook di fascia alta, come dicevo, e ha uno schermo touch Pixel Sense a mini LED da 15 pollici, insomma una buonissima risoluzione. Poi il processore, dicevo, è Nvidia RTX Spark, e 128 GB di RAM. Si tratta ovviamente del Surface più potente della famiglia di casa Microsoft.

E dopo questo brano, amici, noi continuiamo nella puntata di Radio Web, perché adesso vorremmo parlarvi anche di occhiali, quelli smart. E chi pensa che Apple voglia entrare nella corsa per battere Meta e Samsung ora si sbaglia di grosso, perché la vera sfida non è contro di loro. L'ambizione, diciamo così, è conquistare lo spazio oggi occupato da marche come Ray-Ban, Oakley e anche Parker, nella fascia di prezzo che oscilla tra i 200 e i 500 dollari. Insomma, come si dice in questi casi, chi la dura la vince, perché secondo Mark Gurman di Bloomberg è la stessa strategia vista, diciamo, con l'Apple Watch. Al lancio del 2015 Apple non si limitò a competere con produttori di smartwatch come Pebble o Motorola, entrò direttamente in concorrenza con brand storici dell'orologeria come Swatch, Fossil e Seiko. L'obiettivo quindi non è solo il mercato degli occhiali smart, ma il mercato degli occhiali, punto. Apple Watch genera circa 17 miliardi di dollari all'anno, ma il mercato degli occhiali è potenzialmente più grande, 380 e 200 miliardi annuali contro i 132 miliardi del mercato degli orologi. Quindi se Cupertino riesce a catturare anche una piccola parte del mercato, convincendo le persone che il prossimo paio di occhiali da comprare dovrebbe essere Apple, beh, i numeri sono superiori chiaramente a quelli dell'orologio. Staremo a vedere come si muoverà, diciamo, il mercato anche su questo segmento.

E andiamo ancora avanti, amici, perché c'è una notizia davvero inquietante. Beh, sentite che cosa serviva per rubare un account, diciamo così, di Instagram con l'intelligenza artificiale di Meta. Semplicissimo. Bastava entrare con questo comando, tipo collega questa nuova email al mio account, il mio username, e ti mando il codice. Grazie. Messaggio inviato e l'assistente di intelligenza artificiale di supporto Meta, appunto, di Instagram obbediva. L'intelligenza artificiale inviava il link di reset della password e l'email, diciamo, dell'attaccante. L'account a questo punto era compromesso, anche con l'autenticazione a due fattori attivata. Insomma, questo si chiama prompt injection, più semplice e devastante che si sia visto quest'anno, ed ha funzionato per mesi, da febbraio, compromettendo migliaia di account prima che Meta lo correggesse. Un hacker che aveva usato una VPN, quindi che corrisponde anche alla posizione geografica dell'account bersaglio, inviava questo messaggio all'assistente di intelligenza artificiale di supporto Meta, fingendo di essere il proprietario dell'account e chiedendo quindi di collegare una nuova email. E l'intelligenza artificiale, che è progettata quindi per agire con, diciamo, per conto dell'utente, esegue la richiesta ed invia questo link di reset all'email dell'attaccante. Quindi non servono competenze tecniche sofisticate o sfruttare vulnerabilità nel codice, bastava convincere il chatbot con questa frase e lui lo faceva. Oh, davvero questa è una cosa, amici, molto inquietante, ma a quanto pericolosa.

siamo arrivati alla conclusione anche in questo giovedì della nostra puntata con Radio Web. Ci fermiamo qua. Amici, è tutto dalla voce di Maurizio Rossi. Io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme domani, venerdì, come sempre vi aspetto alla solita ora su questa radio.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra

0: Sono le 17.
1: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
2: Dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran. Rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65%.
1: In merito alla decisione, la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha affermato: non è una decisione drastica. Un aumento di 25 punti base dei tassi è una decisione che chiaramente invia un segnale ed è necessaria data la situazione economica in cui ci troviamo, ha detto Lagarde. L'incertezza che stiamo affrontando, le prospettive inflazionistiche e le proiezioni elaborate dall'eurosistema.
2: L'Aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo. Il via libera con 176, 138 no e 3 astenuti. Approvate anche parti della risoluzione di azione che avevano avuto il parere favorevole del governo. Bocciate tutte le altre risoluzioni con votazioni che, su richiesta dei vari gruppi dell'opposizione, sono avvenute per parti separate.
1: La cronaca. Luis da Silva, durante la conferenza stampa indetta 2 giorni dopo essere stato assolto per non aver commesso il fatto nel processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, ci ha tenuto a ricordare tutte le persone che lo hanno sostenuto negli scorsi 3 anni. Prime tra tutte le sue mogli. Valeria Bartolucci e la compagna con cui in Senegal ha avuto 2 figli. Sono state, ha detto, il fondamento della mia esistenza e della mia pazienza fino ad adesso.
2: È stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di omicidio volontario Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice viareggina che nel settembre 2024 travolse e uccise col suo SUV un ladro che le prese la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Il PM aveva chiesto l'ergastolo. Mezgui, detto Said, marocchino 52enne, fu inseguito dalla donna in auto. Poche decine di metri dopo, nel cuore della Darsena, la donna lo investì ripetutamente fino ad ucciderlo.
1: In casa Juventus è pronto un nuovo ribaltone dirigenziale. In giornata c'è stato un vertice interno al club bianconero che ha portato alla scelta di mandare via Damien Comolli come amministratore delegato. La decisione è presa, manca solo l'ufficialità, che potrebbe arrivare nelle prossime ore. Più difficili arrivi a fine mese, quando è previsto il CDA della Juventus.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Dietro le storie della musica.
1: Nashville, Tennessee, 11 gennaio 1964. Una nuova canzone di Johnny Cash raggiunge il vertice delle classifiche americane. Si chiama Ring of Fire. Diventerà il suo più grande successo di sempre, rimanendo al primo posto per 7 settimane. Registrata il 25 marzo dell'anno precedente, Ring of Fire è l'adattamento di un brano originale scritto da June Carter, il grande amore di Johnny Cash. I due si sposano infatti nel 68. La canzone è già stata pubblicata su disco dalla sorella di June, Anita Carter, nel 1962 con il titolo di Love's a Ring of Fire. Colpito dal brano, Johnny dice ad Anita: ti do tempo 5 o 6 mesi, se non diventa un successo la registro io, nel modo in cui sento che vada fatta. Per Cash il modo in cui quel pezzo va fatto è con un gruppo mariachi, e cioè una delle tradizionali band messicane, con tanto di fiati e chitarroni. È un'idea che il cantante sostiene di aver avuto in sogno. Nella sua incisione, ai cori, è presente l'intera Carter Family, Mother Mabel e June Carter incluse. Cash aveva ragione, l'incisione di Anita non diventerà mai un successo, a differenza invece della sua. Il pezzo, secondo quanto riporta il film biografico Walk the Line, dedicato alla vita di Johnny Cash, è stato scritto da June, proprio pensando alla situazione che i due stavano vivendo, con il musicista totalmente dipendente dalle droghe e follemente innamorato di lei, ma che non si decide ad abbandonarsi al suo amore. Non c'è modo di estinguere una fiamma che brucia, brucia e ribrucia ancora, avrebbe detto la donna. Per Roseanne Cash, figlia di Johnny Cash, Ring of Fire è una canzone che parla del potere dell'amore, capace persino di trasformare le persone, sostiene, o almeno questo è quello che ha sempre significato per noi, figli di Johnny.

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: We play the best classics, more than you can imagine.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: Sono le 18.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
2: Diversi piani e corridoi del Pentagono sono stati chiusi ed è in corso l'evacuazione di altre aree a causa di quello che viene definito un incidente con materiale pericoloso, secondo quanto riferisce la CNN citando tre fonti e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Il portavoce del Pentagono, Parnell, conferma che i sistemi all'interno dell'edificio hanno rilevato un problema con la qualità dell'aria, che necessita misure di precauzione fino a quando non sarà determinato il significato.
1: Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Washington ha lanciato 49 missili Tomahawk contro obiettivi militari di Teheran. Accordo, bombarderemo ancora senza pietà, ha detto il presidente americano Donald Trump. In risposta i Pasdaran hanno attaccato le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. L'Iran ha poi annunciato la chiusura totale di Hormuz fino a nuovo ordine. La CNN ha fatto comunque sapere che i negoziati tra i due paesi stanno procedendo. Nonostante ciò, sul suo profilo Truth, il tycoon avvisa: anche questa sera colpiremo duramente l'Iran e guarda al futuro, prenderemo il controllo delle infrastrutture petrolifere iraniane.
2: Dopo quasi tre anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2,25%. La decisione, presa dal consiglio direttivo e ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65% e l'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile.
1: Luis da Silva, durante la conferenza stampa indetta due giorni dopo essere stato assolto per non aver commesso il fatto nel processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, ha tenuto a ricordare tutte le persone che lo hanno sostenuto negli scorsi tre anni, prime tra tutti le sue mogli. Valeria Bartolucci, la compagna con cui in Senegal ha avuto due figli. Sono state, ha detto, il fondamento della mia esistenza e della mia pazienza fino ad adesso.
2: Nel centro commerciale Metropoli di Novate Milanese un commando di tre uomini ha preso d'assalto una gioielleria davanti a decine di clienti. I rapinatori sono arrivati in scooter, hanno acceso fumogeni davanti all'ingresso del negozio e infranto le vetrine per impossessarsi di gioielli preziosi. Per coprirsi la fuga hanno anche esploso colpi a salve, provocando il fuggi-fuggi generale tra le persone presenti. Il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire il percorso dei malviventi e identificarli.
1: Tra le persone indagate nell'inchiesta bellunese sulla cabinovia dei giochi invernali Milano Cortina ci sarebbe anche una dirigente del Ministero Trasporti e Infrastrutture. Il procuratore capo non smentisce. Al centro dell'inchiesta, per turbativa d'asta, presunte irregolarità nell'affidamento dei lavori per la cabinovia Apollonio Socrepes. La quarta indagata sarebbe la coordinatrice della struttura tecnica di missione Pellegrini. Fra i primi tre indagati la D di Simico Società Infrastrutture Milano Cortina Saldini.
2: Ed era l'ultima notizia, più tardi.

Giovedì 11 giugno 2026 la chiesa ricorda San Barnaba Apostolo. La luna è calante e per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese che dice: siediti lungo la riva del fiume e aspetta. Prima o poi vedrai passare il cadavere del tuo nemico. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1184 a.C. il re di Sparta, Menelao, muoveva guerra a Troia in seguito al rapimento della moglie Elena da parte del principe Paride. Nel 1571 a Firenze veniva inaugurata quella che oggi è la Biblioteca Medicea Laurenziana. Nel 1644 il fisico evangelista Torricelli presentava il barometro, l'invenzione che ha permesso di misurare la pressione atmosferica. 90 anni fa, nel 1936, veniva approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia, che diventava la Banca Centrale Italiana. E nel 1962 avveniva la celebre evasione di 3 detenuti dal carcere americano di Alcatraz, fino a quel momento considerato a prova di fuga. Nel 1967 il 24enne Felice Gimondi vinceva il 52esimo Giro d'Italia di ciclismo. Nel 1988 a Roma moriva 89enne Giuseppe Saragat, era stato il 5° presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 si votava per 12 referendum su lavoro, giustizia, commercio e radio-televisione. Gli italiani dicevano no a ridurre il numero di reti possedute da un singolo editore e sì alla privatizzazione della RAI. Nel 2002 gli Stati Uniti riconoscevano che l'italiano Antonio Meucci era stato l'unico inventore del telefono, annullando il brevetto registrato 126 anni prima a nome di Graham Bell. E nel 2018 si chiudeva positivamente la vicenda della nave Aquarius con oltre 600 migranti a bordo. Ottenuto il permesso di sbarco dalla Spagna, faceva rotta su Valencia, scortata da navi italiane che fornivano rifornimenti e assistenza. Sono nati l'11 giugno, nel 1519 il duca di Firenze e granduca di Toscana Cosimo I de' Medici. Nel 1716 la stilista e imprenditrice Francesca Sanna Sulis. Nel 1847 il medico inventore dello pneumotorace artificiale Carlo Forlanini. Nel 1864 il compositore Richard Strauss. Nel 1939 il disegnatore Guido Manuli e nel 1948 il politologo Angelo Panebianco. Nascevano oggi anche gli attori Jobbe Covatta nel 1956, quindi oggi settantenne, e Hugh Laurie nel 1959, il pilota automobilistico Jean Alesi nel 1964, il pugile campione mondiale supermedi Vincenzo Nardiello nel 1966 e l'autore e cantante Enrico Nigiotti, nato in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per l'11 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.